Semana ke lingge tsuki chong dorje denjo poki kembana epi sungke nangi sunglu lutani panya semana sa. Sile kujab narinda modi chogi pradhan mantri kishan saman nidi yuzna laptike chaji sapuchi jiting jaye kembe. Chaji di ki miyul tso di shingle na ke shingpo di tsu lo tinga tang semshuk roram di tsu topso pike tenle inghembe. Nemu ra tingsangi tizi di na chaji di tsu ton lep tira ke chitachi tende kembe. Gimse kame se ne tingsang tizi di na la jing tang shiyo na ke mi lep tira nyungta kenta tende kembe. Kyoye lungpe ki la jing sacha di tsu ya tangpu lu, mi tam che kampu she lo ten, jembo tam che cho shen ge lam lu ngon te shuk, rangi la jing di tsu dako mi, odi piasa tingsan chi epi ki sam shing to lo to kan rang irung lep tira kenta ten de kembe. Ma chi shu sirik tam che men zor ze zor di tsu la si si bo tsa ten do in. Mi zuka lo serik di tsu tsangta lem top matsu pi kengi piatiki. Tingsan nga chi zuka lo perik machi ki natsa nengen di tsu da minda kepcha ma bakti ki ten jimbo ekenbe. Dera piatiki nga chi mitse nirik nyimpe ki onlo shu jimbo ya ekenbe. Di tsu lenge tam che kampu ki kenbe rajin royin. Odi piasho shinyo na ki lenge di tsu lo Roramta semshuk paru gupo diya lep tira kie chita.